Sagittarius, ira vehementi, in amaritudine locure vehementi, fatus de materia, cinis elementi, cinilis un folio, due colunco venti, cum se denim proprium viru sapienti, supra petra ponere serum fundamenti,